Non fate sta suppa che intesa, mi chiedete, su brugo e salveghe, tanta salveghe in quantità, in una lapia manna. Provate su ghisato, cioè il sugo, mi chiede petta del pulco, il tello e alveghe. Posca, provate sta parte sta suppa sulla piombo, mi chiede su brugo, su ghisato, su pane di suppa dorata a furro, mi chiede del caso frisco, caso lattato, pecorino, posca tutto fino a consumare su brugo e sta suppa che le servite.